0: disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
0: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
0: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: meccanica.
1: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
3: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.
1: Salida del vuelo con destino a...

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: più.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: sun.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Pronti, partenza, saldi! Da Il Nos Shopping è iniziata la stagione delle occasioni da non perdere. Moda, beauty, tech, accessibilità.

0: uscita Brescia Ovest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Nutella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
4: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
6: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
7: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: MG, find your more.
9: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemio 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
5: Convenienza, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, tutto, ma proprio tutto scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
5: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredare.

0: Sweet Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: Jackpot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
4: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Sprint finale da Sportland!
6: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
5: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
6: Sprint finale, ma solo da Sportland!
5: Offerta valida fino al 30 agosto!
7: Sportland, support your passion!
8: Pronti, partenza, saldi! Dal Loss Shopping è iniziata la stagione delle occasioni da non perdere! Moda, beauty, tech, accessori e articoli per la casa ti aspettano con offerte imperdibili! Vivi una giornata di shopping!

0: uscita Brescia Ovest.
1: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Caro carburanti, preceduto ieri da un vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni col ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, è in programma nel pomeriggio un consiglio dei ministri per il varo di un'altra proroga allo sconto sulle accise. Il governo continua a cercare sponde in Europa e Salvini fa sua la proposta delle opposizioni per una tassa in Italia sugli extra profitti. Alessandro Cisilino.
2: Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro in Italia e valori ancor più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini ha confermato per oggi, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli stati membri. La presidenza irlandese di turno comunque prende atto di tale richiesta e annuncia il proposito di far convergere le 27 cancellerie su

0: misure condivise. Basta con le proroghe sui centesimi, si agisca senza aspettare l'Europa, sollecitano le opposizioni. E lo stesso leader leghista, incontrando ieri i giornalisti a margine del meeting di Rimini, si è detto d'accordo su una tassazione extra per gli energetici e anche per i bancari, aggiungendo servirebbe uno scostamento di bilancio.
1: Guerra tra Russia e Ucraina, Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica franca gestita da paesi terzi. A Mosca ieri incontro tra il ministro degli esteri Lavrov e l'inviato Vaticano Monsignor Gallagher, che rimarrà fino a venerdì nella capitale russa, presente anche il direttore della CIA John Ratcliffe. Intanto sul campo continuano i raid di droni. Gli ucraini hanno colpito un centro logistico del più grande rivenditore online russo. In un altro attacco, due morti nella regione russa di Lipec. Mosca annuncia di aver colpito 5 navi nel Mar Nero. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Il mondo della musica piange Dolly Parton, icona del country. La cantante statunitense si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Negli ultimi mesi la sua salute era peggiorata e già alla fine del 2025 aveva dovuto cancellare diversi spettacoli e apparizioni. Ad annunciare la morte è stata la famiglia. Il presidente Trump ha annunciato via social che le bandiere di tutto il paese rimarranno abbassate a mezz'asta per una settimana. Europei di volley, la nazionale femminile di Julio Velasco continua a vincere il 3-0 alla Slovacchia, vale il quarto successo su 4 e il primato nel girone, parola al tecnico.
2: Ci sono stati diversi momenti, nel primo set noi battevamo facile, loro ci avevano benissimo e ci hanno creato difficoltà, soprattutto con i posti 4 più che con l'opposta, che è una giocatrice che di solito fa molti punti. Abbiamo avuto problemi con i pallonetti, poi abbiamo sistemato un po' il muro difesa, abbiamo cominciato a battere meglio e lì abbiamo preso la partita in mano, insomma.
1: Oggi alle 16 le azzurre tornano in campo per affrontare la Francia, seconda ma con una partita in meno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
7: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
9: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
10: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: MG. Find your more.
12: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
13: Hai guardato il volantino prima, vero?
14: Compralo subito, è 3x2.
13: 3x2 finisce stasera?
14: L'hai presa la Fidelity Card?
15: Con la Fidelity Card ti costa meno.
14: Hai visto che sotto costo?
13: È a metà prezzo, prendi le due.
15: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
16: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
17: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
18: This is a game. Whatever I play to you.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Jackpot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli? C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
3: Sprint finale da Sportland.
4: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo, 30% di sconto. Tre articoli

0: in saldo, 40% di sconto. 4 articoli in saldo, 50% di sconto.
1: Solo per pochi giorni, acquistando 2, 3 o 4 articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
0: Sprint finale, ma solo da Sportland.
1: Offerta valida fino al 30 agosto.
2: Sportland, support your passion.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. A Brescia si sono concluse le verifiche su 477

0: ponti e viadotti della provincia. Il lavoro, iniziato nel 2018 con l'Università di Brescia, ha individuato 41 situazioni gravi, tutte già affrontate. Controlli e interventi hanno chiesto investimenti per oltre 27 milioni di euro. Il monitoraggio dei ponti proseguirà comunque con verifiche periodiche. Ora l'attenzione della provincia si sposta sulle gallerie, che saranno analizzate con lo stesso metodo. L'obiettivo è individuare in anticipo eventuali criticità e aumentare la sicurezza della rete stradale bresciana. Un incendio ha devastato il cantiere nautico Maxi Dolphin di Erbusco, provocando danni per milioni di euro. Le fiamme hanno distrutto parte del capannone e tre imbarcazioni, tra cui anche un prestigioso yacht MD-80. Fortunatamente non ci sono stati feriti e i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza l'area. L'azienda però non si ferma. La proprietà ha già annunciato la volontà di riprendere rapidamente la produzione. Per noi è un dolore immenso, ma siamo pronti a ripartire, il messaggio dell'amministratore Luca Botti. Il prestigioso quotidiano britannico The Guardian dedica un ampio reportage a Brescia, definendola una gemma nascosta della Lombardia. Il giornalista racconta una ricca città, dal Capitolium al Santa Giulia, ma anche di ottima cucina e di quartieri autentici. Il viaggio prosegue poi in Franciacorta e sul lago d'Iseo, tra paesaggi, vino e gastronomia. Secondo il The Guardian, Brescia offre tutto ciò che si cerca in Italia, ma senza il turismo di massa di altre città. E per finire, a Brescia il prezzo della tazzina di caffè potrebbe presto arrivare a 1,40 euro. A pesare sono soprattutto l'aumento del costo delle materie prime, dell'energia e delle spese di gestione dei locali. Per molti baristi, quindi, il tradizionale euro 20 o euro 30 non sarebbe più sufficiente. Da qui l'ipotesi di nuovi ritocchi dei listini, con 1,40 euro indicato come possibile nuovo prezzo della tazzina. Un piccolo aumento, ma molto simbolico, perché il caffè al bar resta una delle abitudini quotidiane più amate anche dai bresciani. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Tutto It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: la malinconia è una strana forma di tristezza e non fa necessariamente star male, ma ti fa sentire il peso insieme la bellezza delle cose che sono passate. Malinconico a metà, modà, che bello questo pezzo. E poi la malinconia a me tutto sommato è anche simpatica, perché bisogna viverla, bisogna viverla.
1: Anche d'estate il buongiornissimo ve lo diamo noi.
2: Buongiorno agosto.
0: Buongiorno agosto con Andrea Lombardi in vostra compagnia fino alle 8.

Ore 12, ben ritrovati. Allora, abbiamo tante cose da raccontarci come sempre, ma in modo particolare io aspetto la vostra interazione alle 334 907 9007. Che bello, lo dico spesso, io questo agosto sto trasmettendo la mattina dalle 9 alle 12, poi da lunedì riprenderò il mio orario pomeridiano, però che bello il popolo del mattino, cioè nel senso magari sono gli stessi del pomeriggio, però un po' più svegli come è sottoscritto, cioè è uguale la situazione, io ho il microfono, voi dall'altra parte, perché dai, diciamo la verità, il pomeriggio dopo pranzo hai quel bisogno magari del caffè, di carburare un'altra volta, invece la mattina tutto sommato ci si alza, caffè e si parte in quarta. E detto questo, oggi è Sant'Alessandro, quindi auguri di buon onomastico a tutti gli Alessandra e a tutti gli Alessandro. Tra l'altro, se non sbaglio, Alessandro da Bergamo dovrebbe essere il patrono della città di Bergamo, quindi salutiamo i nostri vicini di casa. E poi, che dire, abbiamo detto la malinconia è un qualcosa da vivere come tutti i sentimenti. Volevo riprendere questo discorso perché, ragazzi, tutti i sentimenti ci parlano, cioè che sia tristezza, che sia stress, che sia malinconia, che sia felicità, cioè ci stanno dicendo qualcosa. Dobbiamo dire aspetta, perché sono malinconico, ma perché sto soffrendo in questo modo, oppure perché ho questo stress, perché ho questa adrenalina? E bisogna viverle le sensazioni, affrontarle, non far finta di nulla. Cioè adesso abbiamo la pastiglia che risolve tutto, no, cioè nel senso, magari certo in certi casi è importantissima la pastiglia, per carità, però bisogna anche affrontare le situazioni. Perché ho il mal di spalla, ho il mal di schiena? Forse è perché mi sento il peso addosso di una situazione, non riesco a liberarmene. Ecco, sono cose che sicuramente sono state trite e ritrite, però ogni tanto vale la pena ricordare, affrontiamole. 334-907-9007, dicevo, per interagire tramite WhatsApp. Come sempre abbiamo tante cose da raccontarci, ma tanta musica da ascoltare. 1975, pensate, a più di 50 anni questo pezzo degli ABBA, che è stato presentato con un titolo tutto italiano e noi ne siamo orgogliosi. Chiaramente sto parlando di Mamma Mia.

questa canzone bellissima. Ecco, abbiamo iniziato parlando di malinconia, è molto molto malinconica. Kasabian 2011, canzone bellissima, tra l'altro spezza un po' il loro, come possiamo dire, percorso legato all'aggressività, all'elettronica, e poi arrivano con questo pezzo romantico volutamente un po' anni 60, quindi anche un po' retro, e parla di un amore che è stato meraviglioso, un bellissimo amore, ma poi è arrivato la fine. Allora cosa succede? Succede che i due decidono di lasciarsi con un ultimo bacio. Diamoci un ultimo bacio e teniamo prezioso tutto quello che abbiamo avuto. Guardate che è un po' un film triste questo, cioè che bella questa cosa. Vabbè, comunque 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp, e Silvia in questo momento con il suo messaggio rappresenta il Lago di Garda. Che meraviglia, ragazzi, io sono totalmente innamorato del Lago di Garda, lo considero un po' un piccolo paradiso, perché c'è un'energia positiva, bella, quando si va lì

si sta bene, dai, diciamo la verità, appena si va al lago ci si sente in vacanza, anche se sei di fretta e vai solo per un quarto d'ora, quel quarto d'ora, beh, è paradiso, stacchi totalmente. Poi c'è anche Roby che rappresenta l'Iveco, e Roby c'è, o meglio l'Iveco c'è, alle 334 907 9007. Un saluto anche ad Alessandra che interagisce, buon onomastico, l'ho detto in apertura, a tutte le Alessandra e a tutti gli Alessandro all'ascolto, tra l'altro un bel nome. Ma adesso un altro salto nel passato con...

Siamo nel 1982 e questo ragazzo, Miguel Bosé, raccontava al Festival Bar di una generazione, una particolare generazione, è quella del 56, quindi anno di nascita chiaramente di Miguel Bosé, contribuendo ad avere un successo enorme anche in Italia. La canzone in questione, già la sentiamo in sottofondo, in Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi, è Bravi Ragazzi.

Era il 1982, Miguel Bosé aveva 26 anni e fece innamorare un'intera generazione di ragazze, vinse il Festival Bar e divenne anche uno dei grandi idoli dell'estate italiana, appunto nel 1982. Questi bravi ragazzi, tanto bravi forse non lo erano nemmeno, perché dietro le buone maniere c'era sempre tutta quella voglia di cambiare le regole, e anche oggi i ragazzi fortunatamente hanno voglia e bisogno di cambiare le regole. Miguel Bosé, bravi ragazzi. Detto questo,

0: 334-907-9007, che bello questo messaggio da Gabriella. Andrea, nella vita è importante ascoltare quello che non ti dicono.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7. Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio.

0: come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Brix.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
4: Pronti?

0: L, uscita Brescia Ovest.
1: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
2: La tecnologia non si racconta, si vive.
3: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
4: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Giornale Orario, edizione nazionale.
7: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la Premier Meloni, Vice Premier Tajani e Salvini, il Ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi, per un successivo intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Palazzo Chigi spinge per un confronto sul tema a livello europeo. Bruxelles ha chiarito che la materia di competenza dei singoli governi nazionali. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Almeno fino alle elezioni di midterm, Washington intende evitare azioni militari, aumentare la pressione economica su Teheran e trasportare più petrolio possibile attraverso Hormuz. Nonostante i colloqui sul corridoio di transito tra Iran e Oman, lo stretto rimane chiuso. Tragedia in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti nell'incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia che ospitava 15 neonati. Solo uno è stato dunque tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato per l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Nell'edificio erano in corso lavori di riparazione e ristrutturazione. Dopo la conferma della presenza del batterio della difterite arrivata dalle analisi effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità, sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Tennis, a 133 giorni dall'ultimo match disputato a Barcellona, Carlos Alcaraz è tornato in campo nel doppio misto agli US Open in coppia con Serena Williams. Ha vinto all'esordio negli ottavi per poi perdere nei quarti contro la coppia formata da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Al torneo di Winston-Salem, stasera

0: gli azzurri Darderi e Sonego si giocano un posto nei quarti contro l'olandese Van den Zandschulp e l'australiano Duckworth. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
3: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: MG. Find your more.
6: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
7: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Sprint finale da Sportland!
9: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
8: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
9: Sprint finale, ma solo da Sportland!
8: Offerta valida fino al 30 agosto!
10: Sportland, support your passion!
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
12: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA, Gabri Ponte con Lorenzo Giovanotti. Io adesso volevo darvi il nome esatto del DNA. Cosa vuol dire DNA? Ma proprio nella genetica, E non sono capace, vi giuro, non sono capace. Sono in totale crisi perché è un nome lunghissimo. È il nome di un acido. Il DNA è proprio il nome di un acido. Io pensavo fosse un acronimo di qualcosa. Invece no, è proprio il nome di un acido, che è l'acido. Aspettate, ce la posso fare? Non ce la posso fare, ma proviamo. Disossirubunucleico. Vabbè, dai, ci sono riuscito, anche se in malo modo, però. Vabbè, comunque, in estrema sintesi, è il codice sorgente della vita. Quindi questa struttura a doppia elica fu scoperta nel 1953 da James Watson e Francis Crick. Ha la forma di una scala Pioli, come sapete, e riporta su se stessa, dove i movimenti sono formati da uno scheletro di zucchero, i gruppi di fosfato, mentre i pioli interni sono costituiti da coppie di basi azotate. Questa è la definizione, questa è la parte scientifica. Insomma, la conservazione dell'ereditarietà, no? Questo è il DNA ed è organizzato in strutture chiamate cromosomi. Pensate che nelle cellule umane ce ne sono 46 suddivisi in 23 coppie, chiaramente sto leggendo, ereditate da mezza, o meglio, ereditate per metà da ciascun genitore. È incredibile. Cioè, adesso quando si parla di DNA subito si sa a cosa ci si riferisce, però questa cosa è incredibile. Cioè, nelle cellule umane ce ne sono 46 suddivisi in 23 coppie ereditate per metà da ciascun genitore. Ma non è fantastico?
1: Summertime, i grandi successi dell'estate, la ricordi questa?
0: Non a caso, quante volte si vede un figlio e dici dai, è uguale alla mamma, poi vedi il papà e dice no, ma assomigli tanto anche al papà, e poi li vedi tutti e due e dici ma è incredibile, è un po' di uno, un po' dell'altro, anche se in realtà a primo colpo diresti è lei, poi invece guardando bene è lui. Che poi la cosa incredibile è che il DNA ti fa saltare fuori delle cose pazzesche, anche dei movimenti, non solo nella fisionomia, anche nella gestualità, incredibile.

Andrea Lombardi, buongiorno, ciao dallo Zuccone dei Pazzi di Rugby, bellissimo mercoledì e come si suol dire siamo al giro di boa. 9:21 minuti, 25 gradi, siamo in quel di Carpenedolo, dove si va al mercato oggi? Oggi si va a Carpenedolo, per l'appunto a Mazzano, Palazzolo sull'Oglio, a Manerbio, a Garniano, a Bagnolomella, Brescia, Mercato Contadino e a Rovato, Mercato Agricolo di Campagna Amica. Ciao spettacolo, buona giornata e buon mercoledì!

Linkin Park, Burn It Down, nel nostro spazio Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12. Che bella giornata, ragazzi, si sta bene,

cielo bello azzurro, abbiamo sentito anche i mercati di Brescia, quindi possiamo organizzarci anche in questa maniera, poi nello spostarsi, Radio Brescia 7 sull'automobile, cuffiette, Radio Brescia, no dai, potete anche ogni tanto non ascoltarci, tipo la notte quando dormite. Vabbè, detto questo, 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp. Voi avete un animale in casa? Io sì, ce l'ho da 16 anni e passa, questo animaletto peloso, questa ombra bianca che mi segue in ogni dove, perché chi ha un cane sa cosa vuol dire, e il tuo cane diventa l'ombra, cioè è pazzesco, ti segue, possiamo dirlo, so che non è radiofonico, però ti segue anche in bagno, sì, anche lì, e in questo momento, aspettate un attimo, abbasso tutto, scusate un attimo, no, non si sente. Però in questo momento sta russando qui sotto i miei piedi, qui proprio in regia, è qui con me e dorme, beh, un po' perché ha una certa, un po' perché probabilmente si rilassa, però quanto è bello, vero, poter animare un animale, perché grazie al cielo abbiamo la possibilità di amarci l'un l'altro, ma amare un animale è entrare in un'altra dimensione, è riuscire a comunicare veramente, non verbalmente, ma con il cuore, cioè un qualcosa di spettacolare. Poi gli animali sono veramente incredibili, cioè qualsiasi tipo di animale, che possa essere un cane, un gatto, una capra, un agnello, un pesce, una vacca, un ermellino, cioè tutti hanno una sensibilità, dobbiamo solo noi dargli la possibilità di mostrarcela. E c'è una bella notizia che viene riportata su una pagina Instagram, la leggo perché c'è questo primo allevamento di polpi, è stato abolito, doveva essere fatto e realizzato in Spagna. Sapete che i polpi sono degli animali intelligentissimi, ma veramente intelligenti, molto più di quello che uno possa pensare, e si stava proiettando questo allevamento, invece fortunatamente è stato detto no, non si farà, e per me questa è una bellissima notizia. Adesso, per carità, non dico dobbiamo essere tutti vegetariani, però essere consapevoli, quello sì, orientarci in una direzione dove l'animale non viene sfruttato e comunque può vivere serenamente in un habitat decente. Poi il percorso della vita si sa.

0: vita.
1: Meraviglioso.
0: Meraviglioso.
1: Meraviglioso.
0: Meraviglioso.
1: Meraviglioso.
0: Meraviglioso.
1: Meraviglioso. Domenico Modugno, canzone del 1968, scritta da Domenico Modugno, è una canzone profonda. E il protagonista è un uomo che sta soffrendo, è disperato e sta pensando anche di togliersi addirittura la vita gettandosi da un ponte, ma a fermarlo arriva questa figura un po' misteriosa, non si capisce, però si intuisce che è un angelo e gli fa guardare ciò che sta dimenticando. Quindi guardati attorno, c'è il sole, il mare, l'amore, la vita stessa è meravigliosa. Ecco, io guardando fuori vedo un sole meraviglioso, un cielo meraviglioso, e me non vedo il mare, però spesso lo immagino. Detto questo, c'è una curiosità importante legata a questa canzone, perché Domenico Modugno la propose al Festival di Sanremo dello stesso anno, del 1968, ma la canzone non venne ammessa perché il tema era troppo difficile, il tema del suicidio fu ritenuto troppo delicato per il festival dell'epoca, e oggi invece le canzoni parlano anche di questo. E poi nel corso del tempo è stata apprezzata, chiaramente è stata ripresa anche da tantissimi artisti. Prima, perché vi parlavo di cani? Perché proprio oggi, 26 agosto, si celebra la giornata mondiale internazionale del cane, la Dog Day, e c'è la nostra amica Gabriella che mi manda una foto meravigliosa del suo cane, bellissimo, sono troppo belli questi cagnetti. Poi un saluto anche a Mirko, anche lui mi manda la foto del suo cane. Se volete mandarmi le foto dei vostri cani, fate pure al 334 907 9007. È un piacere.

0: delle superstar. Lo sei anche tu, lo sono io, semplicemente perché non esiste al mondo nessun altro esattamente come noi. Siamo unici e forse è proprio per questo che insomma abbiamo tutti una luce nostra. Superstar Jamelia chiude la prima ora di Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12. Abbiamo ancora tante cose da raccontarci.
1: Spot.
2: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
3: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
5: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
6: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine 2.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
12: Brescia 7 Time.
13: Time o'clock.
12: A Radio Brescia 7 sono le 10.
14: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a...
15: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
16: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
17: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
18: Giornale orario. Edizione locale.
0: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. A Brescia si sono concluse le verifiche su 477 ponti e viadotti della provincia. Il lavoro, iniziato nel 2018 con l'Università di Brescia, ha individuato 41 situazioni gravi, tutte già affrontate. Controlli e interventi hanno chiesto investimenti per oltre 27 milioni di euro. Il monitoraggio dei ponti proseguirà comunque con verifiche periodiche. Ora l'attenzione della provincia si sposta sulle gallerie, che saranno analizzate con lo stesso metodo. L'obiettivo è individuare in anticipo eventuali criticità e aumentare la sicurezza della rete stradale bresciana. Un incendio ha devastato il cantiere nautico Maxi Dolphin di Erbusco, provocando danni per milioni di euro. Le fiamme hanno distrutto parte del capannone e 3 imbarcazioni, tra cui anche un prestigioso yacht MD-80. Fortunatamente non ci sono stati feriti e i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza l'area. L'azienda però non si ferma. La proprietà ha già annunciato la volontà di riprendere rapidamente la produzione. Per noi è un dolore immenso, ma siamo pronti a ripartire, il messaggio dell'amministratore Luca Botti. Il prestigioso quotidiano britannico The Guardian dedica un ampio reportage a Brescia, definendola una gemma nascosta della Lombardia. Il giornalista racconta una ricca

0: città, dal Capitolium al Santa Giulia, ma anche di ottima cucina e di quartieri autentici. Il viaggio prosegue poi in Franciacorta e sul lago d'Iseo, tra paesaggi, vino e gastronomia. Secondo il The Guardian, Brescia offre tutto ciò che si cerca in Italia, ma senza il turismo di massa di altre città. E per finire, a Brescia il prezzo della tazzina di caffè potrebbe presto arrivare a 1,40 euro. A pesare sono soprattutto l'aumento del costo delle materie prime, dell'energia e delle spese di gestione dei locali. Per molti baristi, quindi, il tradizionale euro 20 o euro 30 non sarebbe più sufficiente. Da qui l'ipotesi di nuovi ritocchi dei listini, con 1,40 euro indicato come possibile nuovo prezzo della tazzina. Un piccolo aumento, ma molto simbolico, perché il caffè al bar resta una delle abitudini quotidiane più amate anche dai bresciani. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
0: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.
2: Andrea Lombardi. State ascoltando Buongiorno Agosto,

quanto è bella da 1 a 10 questa canzone. Mango, oro, secondo me 10. Vi devo raccontare un aneddoto un po' particolare. Prima mio personale, dopo della canzone. Un anno, tanti anni fa, c'era una sorta di karaoke in un villaggio turistico e mi spinsero sul palco così all'improvviso. Vi giuro, cioè nel senso, mi trovai, vabbè, per carità, era un villaggio turistico, quindi sotto avevo turisti, stranieri, non erano in tanti, però mi ritrovai su un palco in una veste che non era la mia, quella del cantante, e il presentatore mi disse: allora tu come ti chiami? Io: Andrea. Da dove arrivi? Da Brescia. Cosa canti? E io ho detto: guardate, veramente non volevo cantare, mi hanno spinto, però vabbè, dovevo cantare qualcosa, ho detto Oro di Mango. Ragazzi, quanto mai, cioè non so perché mi è saltata, non l'avevo mai cantata prima, ma non sono un cantante, quindi non è che ho cantato una canzone storpiandola in una maniera oscena che vi giuro, io ad un certo punto ero sul palco e quando cantavo proprio il ritornello oro, oro, cioè sembrava una gallina strozzata, vedevo la gente sotto inorridita e spaesata e pensavo: ma cosa sto facendo? Non vi è mai capitata una situazione del genere? Però dopo me la sono portata a casa, tanto chi mi conosceva. Detto questo, torniamo ad Oro di Mango, perché davvero c'è qualcosa da raccontare su questa canzone. Mango, nel 1984, è l'anno di uscita del pezzo appena sentito, stava affrontando un brutto periodo, cioè addirittura era arrivato a pensare di mollare completamente la musica, abbandonare la musica, un po' per le etichette discografiche, un po' per degli incontri, un po' per una fragilità personale. Poi ci fu l'incontro con Mogol, che contribuì in realtà a rafforzare la parte artistica di Mango, quindi disse: no, guarda, questa canzone ti do una canzone io, che in realtà aveva già scritto Mango, la rivediamo insieme e vedrai che sarà un successo. Pensate che inizialmente la canzone Oro, scritta da Mango, aveva il titolo Mama Voodoo. Era anche diverso il testo, è Mama Voodoo, Mama Voodoo. Poi Mango disse: no, no, così non va bene, diventa Oro, e anche delle modifiche nel testo, però la sintesi era questo: credere in noi stessi e riconoscere l'oro che abbiamo, la luce che abbiamo. L'abbiamo detto tante volte anche questa mattina. Ma adesso qui arriva il punto. Io volevo rendervi partecipi di una situazione. Potete mandare un messaggio alle 334-907-9007 scrivendomi se preferite la versione del 1984 di Oro, scritta da Mogol e da Mango, quindi canzone bellissima che abbiamo appena sentito, o questa invece che andremo ad ascoltare. Anche questa parla di oro, in sintesi il testo non cambia più di tanto, ma era degli Spandau Ballet e uscì l'anno prima, nel 1983, il titolo era Gold. Quindi 334 907 9007, non è un quiz, non è un gioco, è solo una mia curiosità: preferite Oro di Mango o Gold degli Spandau Ballet 1983? Buongiorno agosto.

0: Fino all'estasi. Era il 2004, il 26 agosto del 2004, quando negli States, per iniziativa dell'attivista ed esperta di animali Colleen Page, che scelse il 26 agosto perché era il giorno in cui da bambina la sua famiglia aveva adottato il primo cane, nasceva la Giornata Internazionale dei Cani. Con il tempo la ricorrenza poi si è diffusa in tutto il mondo, anche in Italia, e non è soltanto in realtà una giornata per pubblicare le foto con il proprio cane. Vuole soprattutto ricordare che i cani aspettano un'adozione nei rifugi, contrastare anche l'abbandono e promuovere un rapporto responsabile con gli animali. Noi anche all'interno di Teletutto Racconta promuoviamo la consapevolezza di quanto è importante adottare un cane, ma esserne consapevoli. Non deve essere un capriccio, non deve essere la voglia di accontentare il bambino nel giorno di Santa Lucia o nel giorno di Natale. Cioè, un cane deve essere rispettato, ha un carattere, deve essere conosciuto e riconosciuto. Riconosciuto membro della famiglia, ma conosciuto anche e riconosciuto come cane. Quindi di conseguenza, quando si adotta un cane, ci si appresta ad informarsi, a chiedere informazioni se si va in un rifugio o se si acquista, capire se quel cane, quel carattere, quel DNA che c'è in quella razza può essere, come possiamo dire, adottato all'interno della vostra famiglia. Perché, come abbiamo detto, tutti hanno un carattere, cioè c'è il cane che dorme di più, c'è il cane che ha bisogno di correre, non può stare in un appartamento di 70 metri quadri, c'è il cane che ha bisogno di grandi spazi, c'è il cane invece che ha bisogno di tante attenzioni. Quindi consapevoli di questa scelta, si spera che poi si vada anche nei rifugi per riuscire ad adottare più cani possibili. Detto questo, tra poco le notizie, allora torniamo chiaramente insieme fino alle ore 12 con Andrea Lombardi in Buongiorno Agosto, e parleremo nella prossima mezz'ora, grazie anche ad una presenza autorevole, di matrimoni, quelli che vengono festeggiati nel mese di settembre sul Lago di Garda da gente che arriva da tutto il mondo.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
2: Spot. La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.

0: massime così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG, find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Preceduto da un vertice di maggioranza, ieri si tiene nel pomeriggio un consiglio dei ministri. All'ordine del giorno la proroga dello sconto sui diesel almeno fino a fine mese, per poi passare, filtra da Palazzo Chigi, a un intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. In materia la Commissione europea ha già chiarito che la competenza è dei singoli governi nazionali. Non erano previsti contatti con Putin. Così il portavoce del Cremlino Peskov chiosa seccamente sulla visita a Mosca del direttore della CIA Radcliffe, prima avvolta dal mistero, poi confermata. Nel lavoro diplomatico sul conflitto con l'Ucraina e nella capitale fino a venerdì anche l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul campo continuano i raid di droni su entrambi i fronti. Nella notte 2 morti e 2 feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Lipec. Le forze di Kiev hanno preso di mira anche un centro logistico del più grande rivenditore online russo e una raffineria nella regione di Nizhny Novgorod. Risposta di Mosca con un attacco su Chernihiv, 2 i morti. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori sono indagati per omicidio colposo, intanto hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Caldo, nuova ondata sull'Italia, in particolare al centro-sud e nelle isole. Tra domani e venerdì le colonnine potrebbero raggiungere i 42 gradi nella provincia di Foggia, sfioreranno i 41 invece in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. Calcio nei playoff di Champions League, storico successo del

0: Abba Baku, la squadra azera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Beersheva e si qualifica per la fase col maxi girone. Fuori il Celtic eliminato dal LASK, bene il Bodo Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Agli europei donne di volley l'Italia torna in campo oggi per l'ultimo incontro della prima fase. Già in tasca il pass per gli ottavi, le azzurre affrontano la Francia in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: State ascoltando Buongiorno Agosto

Flamenco Paranoia, Samurai J. Allora, prima ho chiesto a voi ascoltatori di Radio Brescia 7, nonché amici e quasi fratelli, preferite Gold degli Spandau Ballet, visto che l'abbiamo ascoltata ed era un pezzo del 1983, o Oro di Mango del 1984? Sono arrivati messaggi di tutti voi e delle vostre preferenze. Andrea, per me Oro di Mango, senza pensarci due volte, quella voce mi mette ancora i brividi. Laura da Brescia: Gold tutta la vita, appena parte torno ragazzo negli anni 80. Marco, e poi ancora scelta cattivissima, devo votare, se devo votare voto Mango. E poi ancora io dico Spandau Ballet, ha una grande voce, Tony aveva una grande voce, non c'è gara. Paola da Gussago: no dai, però posso dire una cosa, Paola, la voce di Mango anche quella era fotonica. Poi Andrea: non vale, sono due canzoni troppo belle, però se devo scegliere Oro per un soffio. E poi ancora c'è Paolo che dice: sono bellissime entrambe, butta via però la trap e i neomelodici, dai. No dai, i neomelodici a me piacciono, anche la trap, cioè a me piace tutta la musica, devo essere sincero, faccio fatica. Poi per carità, non riuscirei ad ascoltare troppa trap né troppi neomelodici, però in generale faccio fatica a dire preferisco questo, quello, quell'altro. C'è anche la lirica, è meravigliosa, ecco, forse la Metallica non apprezzo più di tanto. E allora Lear, Lear.

0: La voce è quella potentissima di Linda Perry, bastano poche note per riconoscere What's Up delle Four Non Blonde, canzone bellissima del 1993. E allora 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp con Andrea Lombardi, buongiorno agosto, fino alle ore 12, ma adesso voglio portarvi con me in diretta Andrea Maggioni, che è presidente regionale Confesercenti Assoturismo e vicepresidente vicario Confesercenti Lombardia Orientale. Buona mattinata Andrea.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Perfetto, allora so che tu in questo momento ci stai ascoltando, ma stiamo parlando con te e sei a Salò, giusto? Possiamo dirlo?
1: Possiamo dirlo, sono sul Lungolago di Salò oggi, credo come a Brescia, come in tutta la nostra provincia, splende il sole, è una giornata pazzesca, bellissima, il lago è blu, insomma ci sono tutte le condizioni perché sia anche oggi una grande giornata di fine agosto.
0: Direi di sì, ma vogliamo parlare di una grande giornata particolare, quella legata ai matrimoni. Come si sa, l'Italia è ambita dagli stranieri proprio per festeggiare la cerimonia, quindi celebrare questo giorno importante, è un dato di fatto, ma è anche un lato positivo per noi italiani, perché c'è un giro d'affari, un indotto che insomma non conta poco. Parlacene un po'.
1: Sì, assolutamente sì Andrea, che bastino due numeri per dare l'idea della importanza di questo settore. Pensate che nel 2025, quindi lo scorso anno, in Italia si sono celebrati con rito civile o religioso 16.700 matrimoni di stranieri che scelgono il nostro paese, la nostra provincia, la nostra regione per venire fino qui per sposare, per dire sì, fatidico giorno in cui si uniscono per tutto il resto della vita. Ed è un fenomeno in crescita, perché nel 2022 i matrimoni degli stranieri erano 11.000, quindi in tre anni siamo passati da 11.000 a 16.700, e questo effetto provoca anche una grandissima ricaduta sul territorio in termini economici. L'anno scorso, secondo Istat, il giro d'affari relativo ai matrimoni degli stranieri in Italia era di 1,1 miliardi di euro in un anno, più 19,6% sull'anno precedente, e fate conto che in soli 4 anni si è raddoppiato il valore dei matrimoni in Italia. Quindi è un fenomeno concreto che si sta sviluppando e che crea ricadute e benefici su tutto il territorio e quindi sulla nostra provincia, che ha delle location, dei paesaggi e delle strutture per svolgere queste cerimonie pazzesche e che sono ambite in tutto il mondo.
0: Direi assolutamente sì. Tu mi parlavi un po', io sto pensando alla costiera amalfitana, le Cinque Terre, la Sicilia, la Puglia, però come abbiamo detto anche Brescia ha un territorio meraviglioso. Magari non vedremo molti stranieri uscire dal Duomo di Brescia con la sposa e il bouquet, però sul Lago di Garda queste situazioni, Lago di Iseo, ma anche Franciacorta, montagna, si ritrovano spesso.
1: Assolutamente sì, il 31,7% dei matrimoni che si svolgono degli stranieri in provincia di Brescia, pensate, sono gli americani, il 20% degli UK e il 7,8% della Germania. E le location più ambite sono quelle che tu accennavi: il Lago di Garda con le sue ville storiche fronte lago, con i suoi manieri o con le sue tenute agricole, la Franciacorta per il vino e per una wild experience da abbinare al giorno del matrimonio, il Lago di Iseo, che ha delle similitudini molto importanti con il Lago di Garda con location fronte lago, ma in realtà anche la Bassa Bresciana col castello di Paderne con altri manieri storici, o la montagna, ma anche la città. Insomma, la nostra provincia riesce a offrire, se voi pensate, una varietà di tipologia che va dall'acqua alla montagna, dalla città alla pianura, per dire sì per il giorno più importante della vita di una coppia.
0: Verissimo, e tutto questo poi chiama gente, perché chiaramente loro tornano nel loro paese e ne parlano, pure già gli stessi scatti fotografici riportati in Instagram, anche Instagram, i social stessi sono una grande vetrina, giusto?
1: Assolutamente sì, se pensate tutti noi siamo andati a un matrimonio, tutti noi abbiamo riempito la memoria dei nostri cellulari di fotografie che poi abbiamo fatto vedere ai nostri amici quando siamo tornati. Ebbene, questo effetto leva, questo effetto moltiplicatore, che probabilmente vale ancora di più di una qualsiasi campagna di promozione territoriale, si ha con i matrimoni. Nel 2025 in provincia di Brescia sono svolti 269 matrimoni da parte di persone straniere che hanno scelto la nostra provincia per dire di sì, come dicevamo, e ad ognuno di questi matrimoni ha mediamente 100 invitati, e questi 100 invitati hanno passato 2, 3, 4 giorni all'interno della nostra provincia, hanno consumato nei nostri bar, hanno acquistato nei nostri negozi, hanno conosciuto ogni angolo della nostra provincia, perché durante questi 4 giorni, oltre a svolgere matrimoni e la festa, fanno experience sul territorio, riempiono la memoria del telefono di fotografie, riempiono sui loro social di fotografie, e si sa, quando si torna da un matrimonio si è tutti entusiasti per la festa che si è svolta, ma anche per tutto il contorno, e quindi in realtà sono i primi ambasciatori della bellezza del territorio bresciano all'interno del tutto il mondo.
0: Che bello, e noi bresciani sappiamo offrire anche tante esperienze a questi invitati grazie al territorio e all'enogastronomia. Allora, volevo ringraziare però il nostro presidente regionale Confesercenti Assoturismo e vicepresidente vicario di Confesercenti Lombardia Orientale, Andrea Maggioni, che ci ha dato questo dato, anzi ci ha dato questi dati che fanno ben sperare in un incremento sempre maggiore anche nei futuri anni, perché evidentemente l'Italia piace e anche il nostro territorio.
1: Assolutamente sì, e grazie a voi dello spazio che avete concesso. Buona giornata a tutti.
0: Grazie Andrea, e in tutto questo non abbiamo detto, ma si sa, si mangia anche molto bene, questo è un dato di fatto.
1: Sì,
0: è come non sottolineare anche questo. Grazie ad Andrea Maggioni, noi torniamo ai successi della vostra radio, Radio Brescia 7, da Voce al Tuo Mondo. E a proposito, c'era una canzone che parlava di tutto questo, di Lorenzo Giovanotti, con Ti Sposerò. Alle 10.50 in Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi, fino alle ore 12.

0: 1997 Lorenzo cantava Ti sposerò, curiosità. Qualche anno dopo si sposò con Francesca Valiani, sua compagna da molti anni e madre anche della figlia Teresa. Va bene, detto questo, continuiamo a parlare di matrimoni? Vi garba la cosa? Abbiamo sentito con Andrea Magioni che l'Italia piace agli stranieri, insomma tutti vogliono sposarsi in Italia, è un dato di fatto, è un dato in incremento, ma sappiamo anche il perché. Quanta bellezza, l'allegria, i servizi e quanto si mangia bene e quanto si brinda bene anche in Franciacorta. Quindi capiamo benissimo, ragazzi, venite pure in Italia, noi vi accogliamo, abbiamo un sacco di alberghi, un sacco di belle attività. Però in Italia che succede? C'è un dato che va in controtendenza con quanto appena detto, perché in Italia ci si sposa sempre, sempre meno. E nel 2024, per esempio, sono stati celebrati 173.272 matrimoni, ben il 6% in meno rispetto all'anno prima, al 2023. E la tendenza sembra continuare. Nei primi 9 mesi del 2025 si registra anche qui un meno 6%, un dato che cresce sempre più. Però c'è un dato curioso, che è l'età. Il primo matrimonio gli uomini l'hanno mediamente a 35 anni, le donne a 33 anni. Nel 2011 invece era rispettivamente 32 anni per gli uomini e 30 anni per le donne, quindi ci si sposava prima. Ma lo sappiamo, cioè se pensiamo anche un po' nel giro delle nostre amicizie, dei parenti, un tempo ci si sposava prima, dai, adesso ci si sposa a 34 anni, il primo figlio viene fatto a 37 anni, 38, e ci si ferma lì, forse il secondo arriva, però con molte incognite. Va bene, detto questo, 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Come ricordo, Radio Brescia 7 dà voce al tuo mondo, io do voce al Buongiorno Agosto ancora per questa settimana dalle 9 alle 12, poi la settimana prossima rientrerà Alex per qualche giorno e poi rientreremo invece nel palinsesto ufficiale di Radio Brescia 7 con il magazine e tutti i programmi.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Franciacorta Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate.

0: alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix!

0: L, uscita Brescia Ovest.
1: Sprint finale da Sportland.
2: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto.
1: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
2: Sprint finale, ma solo da Sportland.
1: Offerta valida fino al 30 agosto.
3: Sportland, support your passion.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
12: Brescia 7 Time.
13: Time o'clock.
12: A Radio Brescia 7 sono le 11.
14: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a...
12: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
15: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
16: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
14: Giornale Orario. Edizione locale.
17: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. A Brescia si sono concluse le verifiche su 477 ponti e viadotti della provincia. Il lavoro, iniziato nel 2018 con l'Università di Brescia, ha individuato 41 situazioni gravi, tutte già affrontate. Controlli e interventi hanno chiesto investimenti per oltre 27 milioni di euro. Il monitoraggio dei ponti proseguirà comunque con verifiche periodiche. Ora l'attenzione della provincia si sposta sulle gallerie, che saranno analizzate con lo stesso metodo. L'obiettivo è individuare in anticipo eventuali criticità e aumentare la sicurezza della rete stradale bresciana. Un incendio ha devastato il cantiere nautico Maxi Dolphin di Erbusco, provocando danni per milioni di euro. Le fiamme hanno distrutto parte del capannone e tre imbarcazioni, tra cui anche un prestigioso yacht MD-80. Fortunatamente non ci sono stati feriti e i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza l'area. L'azienda però non si ferma. La proprietà ha già annunciato la volontà di riprendere rapidamente la produzione. Per noi è un dolore immenso, ma siamo pronti a ripartire, il messaggio dell'amministratore Luca Botti. Il prestigioso quotidiano britannico The Guardian dedica un ampio reportage a Brescia, definendola una gemma nascosta della Lombardia. Il giornalista racconta una ricca città, dal Capitolio al Santa Giulia, ma anche di ottima cucina e di quartieri autentici. Il viaggio prosegue poi in Franciacorta e sul lago d'Iseo, tra paesaggi, vino e gastronomia. Secondo il The Guardian, Brescia offre tutto ciò che si cerca in Italia, ma senza il turismo di massa di altre città. E per finire, a Brescia il prezzo della tazzina di caffè potrebbe presto arrivare a 1,40 euro. A pesare sono soprattutto l'aumento del costo delle materie prime, dell'energia e delle spese di gestione dei locali. Per molti baristi, quindi il tradizionale euro 20 o euro 30 non sarebbe più sufficiente. Da qui l'ipotesi di nuovi ritocchi dei listini.

0: con 1,40 € indicato come possibile nuovo prezzo della tazzina. Un piccolo aumento ma molto simbolico, perché il caffè al bar resta una delle abitudini quotidiane più amate anche dai bresciani. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
5: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: www.radioticino.it.
1: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Quanto vale un'ora d'amore? A volte quando qualcuno ci manca davvero può valere più di giorni interi. Questa canzone nasce nel 1975 con i Mattia Bazar e più di 20 anni dopo Antonella Ruggero la fa rinascere insieme ai Subsonica. Detto questo, 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12. Giornale di Brescia online, taglio delle accise verso una nuova proroga. Il diesel tocca i 3 euro. Intanto il governo annuncia di lavorare ad una misura contro il caro carburante, maggiormente concentrata sulle fasce di reddito più bisognose. E questa è la notizia che apre in questo momento il sito giornaledibrescia.it. Detto questo, abbiamo ancora un'ora per raccontarci e ascoltare buona musica, come in questo caso Material Love su Brescia 7.

Material Lover nel nostro spazio alle 11:14 minuti, 334-907-9007. Buongiorno agosto, ragazzi, che mese fantastico agosto, anche se in realtà io preferisco giugno e luglio. Giugno perché ci sono nato, 25 giugno, ma poi anche perché le giornate sono più lunghe, c'è incognita sul tempo, ma più andiamo avanti più mi sembra di capire che la vera estate si concentra proprio lì, no? Nel mese di giugno e nel mese di luglio, con le temperature che ahimè sono fastidiose, però danno certezze. Il bagno, o comunque sia l'estate proprio come la immaginiamo noi. Ma sta di fatto che è un dato di fatto che oggi è il 26 agosto e meteorologicamente parlando l'estate finirà il 31, perché questo è a 31 giorni, quindi il 31 agosto meteorologicamente parlando l'estate finisce, stop. Da lì, dal 1 settembre comincia l'autunno, ripeto meteorologicamente parlando, perché se si guarda il calendario invece l'estate astronomica termina il 23 settembre. E quindi da qui questo pensiero, una canzone che tutti noi conosciamo e non vogliamo mai sentire, perché quando passa cambia qualcosa, ci dice ragazzi, qualcosa sta cambiando nella nostra estate. E mi viene in mente un poeta che ha scritto una poesia proprio sull'estate che sta finendo, ricordando proprio questi giorni. Lui, se non sbaglio, era della provincia di Parma, però non vorrei dire una cosa per un'altra, e sto parlando di Attilio Bertolucci, che diceva: come agosto finisce, la mattina dopo una notte di pioggia si sente che l'autunno sta per venire. Sì, come agosto finisce, la mattina dopo una notte di pioggia si sente che l'autunno sta per venire, ovvero

Adesso bruciapelo vi chiedo, secondo voi di che anno era questa canzone? Righeira, l'estate sta finendo. Qualcuno ne ha un'idea? Cioè quelli che sono nati un bel po' prima, chiaramente, che l'hanno vissuta. Ve lo dico io, Festival Bar 1985, cioè 85, 95, 2005, ha più di 40 anni questa canzone, pazzesco, eh? Vabbè, allora, in queste mattinate io sto cercando di far focus ogni giorno su un paese della provincia di Brescia. Ieri, per esempio, abbiamo parlato di Darfo Boario Terme, quindi eravamo nella zona della Valle Camonica. Adesso invece vi parlo, cioè lo conosciamo tutti, però facciamo focus pensando e parlando di questo paese, ovvero Rezzato, e scopriamo qualcosa in più di questo paese. Poi sarebbe carino se qualcheduno è veramente di Rezzato e vuole scrivermi al 334-907-9007 semplicemente per un saluto o per aggiungere qualcosa di non detto. E viene scritto: è alle porte orientali di Brescia, sulla direttrice verso il lago di Garda, con un territorio di circa 18 km quadrati e una popolazione indicata intorno ai 13.500 abitanti. Ma soprattutto Rezzato è storicamente il paese degli scalpellini. Per secoli qui si è sviluppata una straordinaria tradizione nella lavorazione del marmo di Botticino. Pensate che anche il marmo utilizzato proprio per il Vittoriano e per l'altare della patria di Roma, questa è una nota importante, venne lavorato proprio negli opifici rezzatesi. Nel 1841 l'architetto Rodolfo Vantini fondò proprio a Rezzato una scuola per la formazione degli scalpellini. C'è poi una cosa molto particolare a Rezzato: il santuario della Madonna di Valverde, con il laghetto e una storia anche legata alle apparizioni mariane. E Rezzato ospita anche la PINAC, che è la Pinacoteca Internazionale dell'Età Evolutiva, e dedicata proprio all'arte e ai disegni dei bambini provenienti da tutto il mondo. Quindi, se siete di Rezzato e avete qualcosa da aggiungere, ok, siamo qui, 334-907-9007, altrimenti un saluto a tutti i rezzatesi, così si chiamano gli abitanti appunto della cittadina di Rezzato. Ma adesso torniamo alla musica di questo 2026, Inside My Soul.

0: così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Pronti, partenza, saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione delle occasioni da non perdere. Moda, beauty, tech, accessori.

0: Valle, uscita Brescia Ovest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Giornale Orario, edizione nazionale.
3: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Preceduto da un vertice di maggioranza, ieri si tiene nel pomeriggio un consiglio dei ministri. All'ordine del giorno la proroga dello sconto sui diesel almeno fino a fine mese, per poi passare, filtra da Palazzo Chigi, a un intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. In materia la Commissione europea ha già chiarito che la competenza è dei singoli governi nazionali. Non erano previsti contatti con Putin. Così il portavoce del Cremlino Peskov chiosa seccamente sulla visita a Mosca del direttore della CIA Radcliffe, prima volta dal mistero, poi confermata. Nel lavoro diplomatico sul conflitto con l'Ucraina e nella capitale fino a venerdì anche l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul campo continuano i raid di droni su entrambi i fronti. Nella notte 2 morti e 2 feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Lipec. Le forze di Kiev hanno preso di mira anche un centro logistico del più grande rivenditore online russo e una raffineria nella regione di Nizhny Novgorod. Risposta di Mosca con un attacco su Chernihiv, 2 i morti. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori sono indagati per omicidio colposo, intanto hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Caldo, nuova ondata sull'Italia, in particolare al centro-sud e nelle isole. Tra domani e venerdì le colonnine potrebbero raggiungere i 42 gradi nella provincia di Foggia, sfioreranno i 41 invece in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. Calcio nei playoff di Champions League, storico successo del Sabah Baku. La squadra azera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Beersheba e si qualifica per la fase col maxi girone. Fuori il Celtic eliminato dall'ASK, bene il Bodo Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Agli europei donne di volley l'Italia torna in campo oggi per l'ultimo incontro della prima fase. Già in tasca il pass per gli ottavi, le azzurre affrontano la Francia in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul

0: Sicilia-Lombarda. Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
1: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
2: La tecnologia non si racconta, si vive.
3: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
4: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

L'estate di John Wayne, pinguini tattici nucleari in Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12. Voi come state? Come ve la state spassando? Avete ripreso il lavoro? Siete affaticati perché dovete ancora prendere un po' così tutto il ritmo, oppure filate via come l'olio? 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp. Intanto Graziella mi manda una foto della sua scrivania con un sacco di carte e documenti, evidentemente insomma accumulati durante queste settimane. Ma un saluto anche a Paolo che ci ascolta da una fabbrica, e in questo caso lui dice che la temperatura è scesa ma in fabbrica fa ancora caldo. E purtroppo sì, però dai, insomma, le cose sono cambiate. Adesso nei prossimi giorni toccheremo ancora i 31 gradi come massima, però ci sta, siamo ancora in estate. Ma adesso voglio parlarvi di una canzone, e non so se è così anche per voi, ma quando l'ascolterete penserete: ma non sarà stata più vecchia dell'anno che ha appena detto Andrea Lombardi? Perché io pensavo fosse degli anni almeno 70, invece no, è più recente, del 1983, e parla di una ragazza, di una piccola storia d'amore, di questa ragazza che frequenta un locale, il Sassofono Blu, e incontra un ragazzo e ne rimane folgorata, poi lo perde di vista e continua ad aspettarlo, finché una notte arriva finalmente quella telefonata tanto desiderata. E quindi un amore quasi cinematografico, attesa, ossessione, desiderio, e poi questa esplosione dell'innamoramento. E pezzo che fece ritornare nelle classifiche quest'artista che mancava da parecchio. Sto parlando di Nada con Amore Disperato, e come dicevo è un pezzo del 1983, Festival Bar, scritto da Gerry Manzioli e Varo Venturi. Amore Disperato.

Time. I grandi successi dell'estate.

ragazzi, ci siamo quasi, sta per arrivare la luna piena. Venerdì 28 agosto alle 6:18 circa avremo il massimo della luna piena. Tra giovedì 27 e venerdì 28 comunque ci sarà addirittura anche un'eclissi parziale della luna visibile dall'Italia, questo alle 4:34 del mattino. Quindi se volete svegliarvi fatelo pure, io spero di dormire, però avremo una luna spettacolare già nelle prossime notti, anche nella prossima. La notte appena trascorsa io in realtà l'ho mortalata con il mio cellulare e sono rimasto, perché davvero adesso possiamo dire tutto, ma l'iPhone fa delle foto fotoniche e quindi si vede una luna ravvicinatissima, cosa che ho postato poi sulla mia pagina personale di Instagram, Andrea Lombardi Brescia, quindi se volete possiamo sentirci anche lì. Ma la luna ha influenze reali e misurabili, ma anche tantissime credenze popolari che le vengono attribuite da secoli. Cosa è vero e cosa non è vero? Cioè, è più evidente in assoluto la marea, quindi di conseguenza su questo aspetto non c'è dubbio. L'attrazione gravitazionale della Luna insieme a quella del Sole provoca l'innalzamento e l'abbassamento periodico del livello del mare. Con la Luna piena, la Luna nuova, il Sole, Terra e Luna sono maggiormente allineati e si verificano appunto le cosiddette maree. Poi, le coltivazioni. Esiste una lunghissima tradizione agricola secondo cui alcune semine, potature o anche raccolte, andrebbero fatte seguendo le fasi lunari. I calendari lunari agricoli esistono ancora oggi, ma le prove scientifiche di un effetto significativo della fase lunare sulla crescita delle piante sono veramente deboli. Capelli. Secondo la tradizione, tagliarli con la luna crescente li farebbe ricrescere più velocemente e con la luna calante più lentamente. È una credenza molto diffusa, ma non è dimostrata scientificamente. Animali, qui diventa più interessante scientificamente. Diversi organismi marini sincronizzano riproduzione e deposizione delle uova o anche un comportamento con il ciclo lunare. Anche la quantità di luce notturna può modificare l'attività di alcuni animali. Sul sonno, io per esempio quando c'è la luna piena dormo male. Alcuni studi hanno trovato piccole variazioni del sonno intorno alla luna piena, ma i risultati non sono concordi, quindi non possiamo qui dire che con la luna piena si dorme male. E poi la famosa idea dei parti: con la luna piena nascono più bambini però anche qui negli ospedali gli studi non li dimostrano, non mostrano un aumento affidabile di parti dovuti alla luna piena, quindi c'è un'incognita. Quindi su cosa possiamo dire che è certo? La marea e basta, cioè, quindi muove le acque degli oceani, ma per il resto, per i capelli, le nascite e l'orto, l'incidenza è poco certificata, quindi forse anche no. Io voglio credere invece che la luna ha una grande influenza su tutto questo, perché la trovo un po' magica, la guardo lassù e la scorgo anche misteriosa. Non voglio mica la luna.

Parlato di luna piena, di maree, di capelli, di orti e di tutte le cose che a torto o ragione attribuiamo alla luna, ma c'è qualcuno che nel 1984 metteva subito le cose in chiaro: io non voglio mica la luna. Era Fiordaliso e ci cantava questa canzone che poi è entrata un po' diventata un po' un simbolo della carriera di Fiordaliso. Ma adesso anticipiamo un anno, con non voglio mica la luna siamo nell'84. Un anno prima, nel 1983, Paul Young riprendeva una canzone che in realtà è datata 1967. Una canzone bellissima che anche in questo caso è diventata uno dei pezzi più rappresentativi di Paul Young. Love of the Common People, 1983, in Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi, ancora per pochi minuti.

0: Il testo è molto meno leggero di quanto faccia pensare il ritmo. Racconta di una famiglia povera con pochi vestiti, pochi soldi e difficoltà quotidiane. Ma in quella casa c'è qualcosa che il denaro non può comprare, ovvero l'amore, la solidarietà delle persone comuni. Quindi Love of the Common People, Neil Young. Ragazzi, noi terminiamo qui il nostro Buongiorno Agosto. Torniamo domani, giovedì, con Andrea Lombardi, sottoscritto, e con tutti voi che avete interagito alle 334-907-9007. Ed è un piacere. Radio Brescia 7 dà voce al tuo mondo, diamo voce anche alla vostra estate. Torniamo domani, tra poco anche le notizie. E buona continuazione, buona musica.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Brescia 7 Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.
3: Brescia 7, On The Rocks, l'aperitivo in musica,

0: così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Sprint finale da Sportland!
4: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
3: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
4: Sprint finale, ma solo da Sportland!
3: Offerta valida fino al 30 agosto!
5: Sportland, support your passion!
6: Pronti, partenza, saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione

0: Valle, uscita Brescia Ovest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Conflitto russo-ucraino continuano, i raid incrociati, attacchi di Kiev su una raffineria di petrolio nell'oblast di Nizhny Novgorod, pioggia di droni russi sull'Ucraina, più di 160, quasi tutti neutralizzati, riferisce l'aeronautica di Kiev. E un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Sul fronte opposto una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco su Cherniv stamattina. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha smentito l'incontro tra Putin e il direttore della CIA Ratcliffe ieri in visita lampo a Mosca, e l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran, almeno fino alle elezioni di midterm. L'intenzione di Washington è quella di evitare azioni militari e aumentare la pressione economica su Teheran. Netanyahu torna intanto ad alzare la voce: non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. I carabinieri hanno fermato 67 persone, tra cui un minore, che hanno detto di essere stati lasciati sull'isola da un'imbarcazione partita dalla Libia. Intanto la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare di 3 cadaveri avvistati ieri da una ONG al largo delle coste tunisine. Alle porte una nuova ondata di caldo, oggi bollino rosso per le temperature a Palermo, Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione, previsti picchi di 42 gradi nella provincia di Foggia, oltre i 40 anche in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di pallavolo, già qualificata agli ottavi di finale, forte di 4 successi su 4 senza aver perso ancora un set, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della prima fase. Alle 16 la sfida con la Francia, in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Spazio Conad! Via, fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti.

0: tutti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
1: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: MG, find your more.
5: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
6: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che sotto costo?
7: È a metà prezzo. Prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
12: Brescia 7 On The Rocks, l'aperitivo in musica.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.
8: 1, 2,

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale Orario, edizione locale.
5: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. A Brescia si sono concluse le verifiche su 477 ponti e viadotti della provincia. Il lavoro, iniziato nel 2018 con l'Università di Brescia, ha individuato 41 situazioni gravi, tutte già affrontate. Controlli e interventi hanno chiesto investimenti per oltre 27 milioni di euro. Il monitoraggio dei ponti proseguirà comunque con verifiche periodiche. Ora l'attenzione della provincia si sposta sulle gallerie, che saranno analizzate con lo stesso metodo. L'obiettivo è individuare in anticipo eventuali criticità e aumentare la sicurezza della rete stradale bresciana. Un incendio ha devastato il cantiere nautico Maxi Dolphin di Erbusco, provocando danni per milioni di euro. Le fiamme hanno distrutto parte del capannone e tre imbarcazioni, tra cui anche un prestigioso yacht MD-80. Fortunatamente non ci sono stati feriti e i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza l'area. L'azienda però non si ferma. La proprietà ha già annunciato la volontà di riprendere rapidamente la produzione. Per noi è un dolore immenso, ma siamo pronti a ripartire, il messaggio dell'amministratore Luca Botti. Il prestigioso quotidiano britannico The Guardian dedica un ampio reportage a Brescia, definendola una gemma nascosta della Lombardia. Il giornalista racconta una ricca città, dal Capitolium al Santa Giulia, ma anche di ottima cucina e di quartieri autentici. Il viaggio prosegue poi in Franciacorta e sul lago d'Iseo, tra paesaggi, vino e gastronomia. Secondo il The Guardian, Brescia offre tutto ciò che si cerca in Italia, ma senza il turismo di massa di altre città. E per finire, a Brescia il prezzo della tazzina di caffè potrebbe presto arrivare a 1,40 euro. A pesare sono soprattutto l'aumento del costo delle materie prime, dell'energia e delle spese di gestione dei locali. Per molti baristi, quindi il tradizionale euro 20 o euro 30 non sarebbe più sufficiente. Da qui l'ipotesi di nuovi ritocchi dei listini, con 1,40 euro indicato come possibile nuovo prezzo della tazzina. Un piccolo aumento, ma molto simbolico, perché il caffè al bar resta una delle abitudini quotidiane più amate anche dai bresciani. E questa era l'ultima notizia.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodolfo.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villanueva sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanueva sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanueva sul Clisi.

0: one time.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
1: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
2: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
0: MG, find your more.
3: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
4: Sprint finale da Sportland!
5: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
4: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
5: Sprint finale, ma solo da Sportland.
4: Offerta valida fino al 30 agosto.
6: Sportland, support your passion.
7: Convenienza. Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre sul campo si continua a combattere raid di droni su entrambi i fronti, continua anche il lavoro diplomatico sul conflitto russo-ucraino, giallo sulla missione del capo della CIA a Mosca. Nicola Compagnone.
3: Continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Colpita sempre dal fuoco ucraino anche una raffineria di petrolio russa nell'oblast. Sul fronte opposto, una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco di droni russi contro Chernihiv. Questa mattina la notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Chernihiv. La Russia ha anche colpito, provocando gravi danni, la centrale termoelettrica di Kherson. Ed è giallo sulla visita lampo a Mosca ieri del direttore della CIA Radcliffe. Peskov, portavoce del Cremlino, smentisce le voci di un incontro con Putin. Lo stesso Peskov nelle scorse ore ha poi rispedito al mittente la proposta di pace di Zelensky, che prevede per il Donbass una zona economica franca gestita da paesi terzi. Intanto l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Le liste sono in fase di accordo, ha affermato l'Antratova, commissaria russa per i diritti umani.
2: Non si ferma la crescita del costo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio per la benzina in modalità self lungo la rete stradale è 2,017 euro al litro, 2,137 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,092 per la benzina, 2,208 per il gasolio. Oggi alle 18 è in programma il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Allo studio dell'esecutivo ci sarebbero anche misure mirate per redditi bassi e in favore delle categorie professionali più penalizzate dagli aumenti. Europei femminili di volley, l'Italia di Velasco affronta nel pomeriggio la Francia nell'ultimo incontro della prima fase. Azzurre prima, punteggio piano con 4 vittorie su altrettante gare senza mai perdere un set. Lorenzo Villanetti.
4: Un inizio migliore non poteva esserci per l'Italia femminile di volley. 4 successi su 4, tutti per 3-0. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia. Una dopo l'altra le avversarie delle azzurre si sono dovute arrendere ai colpi di Gonu, Antropova e Nervini. Oggi alle 16 l'ultimo appuntamento della fase a gironi è contro la Francia. Seconda è a 3 punti dall'Italia, ma con una partita in meno. Parola a Velasco.
5: Adesso la Francia, giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato. Anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
4: Sul cammino azzurro si è espressa anche Ilaria Spirito, libero ieri in campo.
6: Credo che siamo ancora nella fase iniziale di questo europeo, che è lunghissimo, le partite sono ancora tantissime e c'è da giocarci il primato del girone domani, quindi prima di dire qualcosa aspettiamo la partita di domani.
4: Dal 30 agosto la fase a eliminazione diretta, con gli ottavi tra Cechia e Turchia, poi i quarti il 2 e 3 settembre, semifinali e finali a Istanbul il 5 e il 6 settembre.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia.

0: di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: finale da Sportland!
1: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
0: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
1: Sprint finale, ma solo da Sportland.
0: Offerta valida fino al 30 agosto.
2: Sportland, support your passion.
3: Pronti, partenza, saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione

0: Alle uscita Brescia Ovest.
1: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
2: La tecnologia non si racconta, si vive.
3: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
4: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
7: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
6: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
8: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
9: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
10: Giornale orario, edizione locale.
11: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. A Brescia si sono concluse le verifiche su 477 ponti e viadotti della provincia. Il lavoro, iniziato nel 2018 con l'Università di Brescia, ha individuato 41 situazioni gravi, tutte già affrontate. Controlli e interventi hanno chiesto investimenti per oltre 27 milioni di euro. Il monitoraggio dei ponti proseguirà comunque con verifiche periodiche. Ora l'attenzione della provincia si sposta sulle gallerie, che saranno analizzate con lo stesso metodo. L'obiettivo è individuare in anticipo eventuali criticità e aumentare la sicurezza della rete stradale bresciana. Un incendio ha devastato il cantiere nautico Maxi Dolphin di Erbusco, provocando danni per milioni di euro. Le fiamme hanno distrutto parte del capannone e 3 imbarcazioni, tra cui anche un prestigioso yacht MD-80. Fortunatamente non ci sono stati feriti e i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza l'area. L'azienda però non si ferma. La proprietà ha già annunciato la volontà di riprendere rapidamente la produzione. Per noi è un dolore immenso, ma siamo pronti a ripartire, il messaggio dell'amministratore Luca Botti. Il prestigioso quotidiano britannico The Guardian dedica un ampio reportage a Brescia, definendola una gemma nascosta della Lombardia. Il giornalista racconta una ricca città, dal Capitolio al Santa Giulia, ma anche di ottima cucina e di quartieri autentici. Il viaggio prosegue poi in Franciacorta e sul Lago d'Iseo, tra paesaggi, vino e gastronomia. Secondo il The Guardian, Brescia offre tutto ciò che si cerca in Italia, ma senza il turismo di massa di altre città. E per finire, a Brescia il prezzo della tazzina di caffè potrebbe presto arrivare a 1,40 euro. A pesare sono soprattutto l'aumento del costo delle materie prime, dell'energia e delle spese di gestione dei locali. Per molti baristi, quindi, il tradizionale euro 20 o euro 30 non sarebbe più sufficiente. Da qui l'ipotesi di nuovi ritocchi dei listini, con 1,40 euro indicato come possibile nuovo prezzo della tazzina. Un piccolo aumento, ma molto simbolico, perché il caffè al bar resta una delle abitudini quotidiane più amate anche dai bresciani. E questa era l'ultima notizia.
10: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
6: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
8: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
9: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
12: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
9: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
0: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: MG, find your more.
5: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.

0: birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Brix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascolto.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzi.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Allo?
2: Hola, bebé.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
1: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria.

0: con Mercedes-Benz Financial.
1: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
5: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
6: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Giornale orario, edizione locale.
9: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. A Brescia si sono concluse le verifiche su 477 ponti e viadotti della provincia. Il lavoro, iniziato nel 2018 con l'Università di Brescia, ha individuato 41 situazioni gravi, tutte già affrontate. Controlli e interventi hanno chiesto investimenti per oltre 27 milioni di euro. Il monitoraggio dei ponti proseguirà comunque con verifiche periodiche. Ora l'attenzione della provincia si sposta sulle gallerie, che saranno analizzate con lo stesso metodo. L'obiettivo è individuare in anticipo eventuali criticità e aumentare la sicurezza della rete stradale bresciana. Un incendio ha devastato il cantiere nautico Maxi Dolphin di Erbusco, provocando danni per milioni di euro. Le fiamme hanno distrutto parte del capannone e tre imbarcazioni, tra cui anche un prestigioso yacht MD-80. Fortunatamente non ci sono stati feriti e i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza l'area. L'azienda però non si ferma. La proprietà ha già annunciato la volontà di riprendere rapidamente la produzione. Per noi è un dolore immenso, ma siamo pronti a ripartire, il messaggio dell'amministratore Luca Botti. Il prestigioso quotidiano britannico The Guardian dedica un ampio reportage a Brescia, definendola una gemma nascosta della Lombardia. Il giornalista racconta una ricca città, dal Capitolio al Santa Giulia, ma anche di ottima cucina e di quartieri autentici. Il viaggio prosegue poi in Franciacorta e sul Lago d'Iseo, tra paesaggi, vino e gastronomia. Secondo il The Guardian, Brescia offre tutto ciò che si cerca in Italia, ma senza il turismo di massa di altre città. E per finire, a Brescia il prezzo della tazzina di caffè potrebbe presto arrivare a 1,40 euro. A pesare sono soprattutto l'aumento del costo delle materie prime, dell'energia e delle spese di gestione dei locali. Per molti baristi, quindi, il tradizionale 1,20 euro o 1,30 euro non sarebbe più sufficiente. Da qui l'ipotesi di nuovi ritocchi dei listini, con 1,40 euro indicato come possibile nuovo prezzo della tazzina. Un piccolo aumento, ma molto simbolico, perché il caffè al bar resta una delle abitudini quotidiane più amate anche dai bresciani. E questa era l'ultima notizia.
8: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
5: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
6: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
10: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
11: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villanuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio.

0: Così come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG, find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. È morto ieri l'uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla che aveva ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di

0: di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si tratta del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessaria e l'individuazione del luogo nel quale procedere. Un elicottero è precipitato questa mattina in Piemonte, 2 morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. Questa sera è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, commentando così l'iniziativa proposta da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, che chiedono un intervento in tal senso da Bruxelles. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano 8 morti, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui anche turisti stranieri. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Cina si è mobilitata per i soccorsi. Il Cremlino ha confermato la visita di ieri a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per contatti tra agenzie di sicurezza. Lo ha detto il portavoce Peskov, che ha anche smentito la notizia di colloqui tra Ratcliffe e il presidente russo Putin. Intanto, la centrale termoelettrica di Kherson in Ucraina ha subito danni ingenti a seguito di un attacco russo. Un dipendente della società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato le autorità locali. Altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro, scattato il potenziamento sanitario nello scalo tedesco. È tutto, a più tardi.
1: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo!

0: solo alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
7: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo!
1: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
3: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
4: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine 2.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Radio Brescia 7, fresca e shakerata.
1: Brescia 7 time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
0: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi. This is a game.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: così come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Sprint finale da Sportland!
5: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
4: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30%.

0: 40 e 50%.
1: Sprint finale, ma solo da Sportland.
0: Offerta valida fino al 30 agosto.
2: Sportland, support your passion.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano almeno 31 morti accertati, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui almeno 290 turisti stranieri. Verifiche in corso da parte della Farnesina per l'eventuale presenza di italiani nella zona. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Repubblica Popolare Cinese si è mobilitata per i soccorsi. Convocato per le 18 di oggi, il Consiglio dei Ministri, chiamato a prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere. Tragedia stamani in Piemonte, dove un elicottero è precipitato nel Verbano Cusio Ossola. Due i morti, un uomo di 60 anni e una donna.

0: Donna di 63, secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. In Italia torna il grande caldo, almeno nelle regioni meridionali. Oggi bollino rosso a Palermo e Campobasso, tra domani e venerdì si potrebbero toccare i 42 gradi nella provincia di Foggia, 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Lo annuncia una nota della Federcalcio, che aggiunge: questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. È tutto, a più tardi.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
5: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
6: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Summertime, i grandi successi dell'estate.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a Ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Convenienza. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Penso con sueño para

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 17. Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
0: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Sprint finale da Sportland!
4: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
3: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
4: Sprint finale, ma solo da Sportland.
3: Offerta valida fino al 30 agosto.
5: Sportland, support your passion.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. A pochi giorni dalla fine resta il Galatasaray, l'unico club davvero interessato a Rafa Leão. Il portoghese ha già un accordo con i turchi, che però non hanno intenzione di toccare quota 50 milioni, che è la richiesta del Milan. Andrea Pinamonti è pronto a partire per Roma. L'attaccante arriverà in serata nella capitale, dove diverrà un nuovo giocatore della Lazio. Sebastiano Esposito va verso il prestito al Sassuolo. Moise Kean è in rotta con la Fiorentina. Il calciatore vorrebbe passare al Como, che gli offrirebbe un contratto di 5 milioni di euro. Per Alvaro Morata arrivano invece offerte dalla Spagna. Aslani, centrocampista dell'Inter, è vicinissimo al trasferimento all'Al Jazeera, mentre il Napoli è in trattativa col Monza per il passaggio di Gong ai Brianzoli. Anche Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare la squadra di Allegri. Per il terzino c'è l'interesse di Lecce e Sassuolo, in cerca di rinforzi in difesa. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
3: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
6: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo di

0: cercate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemio 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
1: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Pronti, partenza, saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione.

0: uscita Brescia Ovest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo!

0: all'Aprix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
6: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
7: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: MG, find your more.
9: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
10: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 18.
2: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: jackpot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli? C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Prova la tua prossima auto.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
3: È a metà prezzo. Prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buonasera da Marco Mancini. Assume i contorni della catastrofe. L'esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Sono saliti a 95 i morti accertati, ma i dispersi, secondo le autorità, sono alcune centinaia, tra cui almeno 290 turisti stranieri, già salvati due italiani. Mentre la Farnesina prosegue le verifiche, elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India. Il governatore della regione di Luhansk, controllata dai russi, ha denunciato che un drone ucraino ha centrato un autobus, provocando la morte di 9 persone e 6 feriti. Intanto sia Mosca che Washington minimizzano sulla visita del capo della CIA Ratcliffe nella capitale russa per contatti tra agenzie di sicurezza. Senza incontrare Putin, specifica il Cremlino, una visita di semi-routine per il presidente americano Trump. Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni, così l'assessore lombardo al welfare Bertolaso, dopo la notizia della morte di un 59enne affetto da sclerosi multipla che ha ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si è trattato del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari e l'individuazione del luogo nel quale procedere. Arrestato a Tarragona, nel nord-est della Spagna, Toma Taulant, latitante albanese soprannominato il mago delle evasioni per le 4 fughe messe a segno da altrettanti penitenziari. L'uomo, ricercato dall'Italia sulla base di un mandato d'arresto europeo, era evaso nel dicembre scorso dal carcere di massima sicurezza di Opera. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta, intentata da 29 stati americani che hanno accusato il colosso di Facebook e Instagram di aver progettato le piattaforme

0: per creare dipendenza nei minori. La società di Zuckerberg ha accettato di pagare 16 miliardi e 700 milioni di dollari e ha concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per adolescenti, oltre a potenziare i sistemi di verifica dell'età e fornire ulteriori strumenti ai genitori. È tutto, a più tardi.
1: Spot. Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 € a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
2: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
3: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Sprint finale da Sportland!
5: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
4: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
5: Sprint finale, ma solo da Sportland!
4: Offerta valida fino al 30 agosto!
6: Sportland, support your passion!
7: Pronti, partenza, saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione del

0: Cadelle, uscita Brescia Ovest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Jackpot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Mufflin. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Mufflin. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Mufflin, porte aperte alle opportunità.
2: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera, un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
3: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia, con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19. Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.
3: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. 95 morti, oltre 400 dispersi, di cui almeno 290 turisti stranieri, di cui sono state perse le tracce. Tra loro, secondo una prima stima, risultano esserci 133 indiani, 47 americani e 33 britannici. Una novantina gli italiani che si sono registrati nella regione tra Nepal e Tibet, fa sapere la Farnesina, che intanto ha messo in salvo due cittadini italiani nella zona del disastro. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere anche l'Unione Europea. E si indaga sulle cause del disastro idrogeologico. Le prime analisi satellitari indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto

0: ghiaccio avrebbe investito e ustruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale. Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania in aereo. Altri cinque dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. Sorridenti e con figli, i duchi di Sussex, Harry e Meghan, protagonisti di una clamorosa rottura con la casa britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni in California. La famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare di frequente il nonno Re Carlo III. Bandiere a mezz'asta sulla Casa Bianca, fan in lacrime a Nashville e in pellegrinaggio a Hollywood. L'America piange, la regina della musica country, Dolly Parton, morta a 80 anni. Nata in una famiglia povera del Tennessee, ha regalato in oltre 50 anni di carriera più di 3.000 canzoni, molte delle quali di grande successo, che gli hanno garantito 11 Grammy. Molto amate anche le sue incursioni nel cinema, le iniziative di filantropia e le partecipazioni agli show caratterizzate sempre da grande ironia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex.

0: con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
3: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Sprint finale da Sportland!
5: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
4: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
5: Sprint finale, ma solo da Sportland!
4: Offerta valida fino al 30 agosto!
6: Sportland, support your passion!
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Pronti, partenza, saldi! Da Il Nos Shopping è iniziata la stagione

0: Le uscita Brescia Ovest.
1: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Sweet Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.
3: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.

0: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
1: Ecco l'estate, la tua breve volontà svaniva.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.
2: Say low.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buonasera da Marco Mancini. È destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica frana ed esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Mancano all'appello centinaia di turisti. Verifiche sugli italiani nell'area. Stanno ben i due italiani ufficialmente coinvolti, fa sapere la Farnesina. Daniela Ubaldi.
2: Un centinaio di morti accertati in un bilancio destinato ad aumentare con l'alto numero di dispersi per la gigantesca frana e le inondazioni che hanno colpito la regione tra Nepal e Tibet. Oltre ai residenti, sembra che nell'area si trovassero poco meno di 600 turisti, salgono a 466 quelli stranieri che mancano all'appello. Farnesina lavoro per i nostri connazionali. Dal consolato italiano a Calcutta, responsabile per il Nepal, fanno sapere che sulla piattaforma dove siamo nel mondo risultano una novantina gli italiani nella regione. Due degli italiani coinvolti siamo riusciti a sentirli e stanno bene, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani. Ed è corsa contro il tempo. Elicotteri e squadre di intervento sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere l'Unione Europea, e ci si interroga sulle cause del disastro. Le prime analisi satellitari e sismiche indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto di Rasua potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, avrebbe ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale.
1: Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania via aereo. Altri quattro dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. L'Italia intende mantenere il proprio impegno in Libano anche dopo la conclusione della missione UNIFIL, lo ha sottolineato il ministro degli esteri Tajani intervenendo al meeting di Rimini. Sentiamo.
3: Contribuire alla costruzione della pace in Libano, ma se si costruisce la pace in Libano si dà anche un contributo importante per costruire la pace nell'intero Medio Oriente.
1: A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre la misura sullo sconto delle accise per i carburanti. La misura vale circa 130 milioni di euro. Intanto la Commissione europea frena sulla questione della tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, proposta a livello europeo da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna.

0: solo alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, prova la tua prossima auto.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, tutto, ma proprio tutto scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze.
1: Strana l'estate.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 21.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Sono le 11.
1: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Salida del vuelo con destino a la...

spot e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orzi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orzi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.